stazione dell'Arcta, l'autobus interurbano, la biglietta della mura, l'avione avete hirt e da paspirt. Ti gira do in droia, porta pio, metto in caffè, la caffè nel più giù, da nimbra mia di ranase. Ti gira do in lia, per gli acciapiti, non c'è di tore, metto il perdore. Kudovec, emisione Leimesh, ginestare. Stare.